0: FM.
1: Estás en el dial correcto.
2: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi, che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte, tanto.